0: mit ganz viel Musik.
1: Jö Live.
0: Mein Tag, meine Musik.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.